Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì,